0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amor, la calunnia.

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

da provar in venir potessi, vediam. Quiva un ritratto, su ciel non ve, nulla e ne disse, nulla promisi,

mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi le va dove scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi le va dove scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo

Passiamo a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. Se mossa, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accomersi insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto, alla

balena, un lampo di dolor, sigillo tuo, balena. Muto sei tu, sospiri, ai tuoi.

0: Eva mia li son più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si viene mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si viene mor. Questo maragno do il tuo cor, casca

0: sentisco.
1: Mi volgo, pari al gentiluomo.
0: Franzo,
1: pezzente,
0: resta,
1: il...
0: Mio amore,
1: e poi io ti mando
0: a... Chi? Privete!

Mercurio, aspettami, Igonito, aspettami, Igonito, alle tre dell'altro dell'oracolo, della grande del più

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cosa.

Ascoltati! Parla! Non so... cui tutti erano cortesi amici di anzi e giocondi.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili siamo e tonne soffra, se veda preferir

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: La cefalsa, oh mia.
0: Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, fissi.

questo foglio il bicere d'invia. Un invito all'aranza, e c'è il sonore e gli

ciottoli all'or della fonte vicina. È mezzanotte, mi pan di il mormorio.

0: si dona diletto e s'accorda nel magico tetto. Fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perigli che faremo di
0: nuovo abbandoni,
1: ma non tenga il maglianimo per
0: folleggi.

0: per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A protegga.